tu un giorno chiederai che vuoi rivedere la tua casa. Le lunghe feste, così gli addii, le gite in barca, tu perdi tempo, Peter. Tu che a Kensington resti, Peter. Tu che a Kensington resti.

0: Oh, que terrible, che horror.
1: Mon Dio.
2: E di tutto il pavo con Carri.
0: Era no.
3: No, sto de Palma Santa, sabe? Se muri, se dico di morte.
2: Sì, sì, sì.
4: È tribagliato, da rascia pia.
1: Oh, oui, oui. È truffa. È fuma di terra.
0: Oh, che mi roviste.
1: Sabe che sono dai madri, già.
2: Tu, già me.
4: Tu che ha fatto di capo. Sì, non è. E voilà.
0: Ok, io sono stanco. Oui, oui, oui.
4: No.
3: Era un po' sperelli.